Se si ritira ma c'è tutto sotto, ci prossimo in un cima di Caracongo dove la Cina si è uscita in Mauritania, vicino a un paese di Gaisir, ragazzi, che lo vuoi?